0: tempo fuori dal posto.
1: Due d'otto.
0: Se c'è anche io, faccio questo.
1: Vado a fare.
2: 915 control.
3: Control.
2: Motor vehicle stop, cross at High Street, Mass Reg 6 Golf, Bravo, Juliet 53.